Ах, я да, Брунене. Tureto ne ileu, che si odia il zone. E la data in sceratu, che la salita d'arno basse. Uyan, uyan, gardashian, sabah ol, yandı dönümce babol, yunan.